il tuo specchio saprei essere, che vede tutto quello che sei. Guarda il tuo bel volto a esprimere quel che tu non vuoi o vuoi. Chi ti circonda le spalle, il dolce profumo tuo annuso, crede di aver tra le braccia sue

lo specchio mi guardo e ti sorrido perché so che tu sai che sei per me tutta la vita per me.

cavalleresca la mia intenzione. Giù salta sul camion, porom porom pom, uba, ube, ube, uba. Capisco un bel niente della tua canzone, peruviano io, mixto andaluz. Io soy camionero sensible mi luz, y te pregunto sospiro de l'alma perdida. Vogliamo parlare noi due? Prego domani, porom pom pom, portare un manuale di conversazione. Parliamo di tutto in italiano o anche africano se lo vuoi. Dimmi che non lo vuoi.